ti, ed è smorno se ti tenaggio. Ridi di dato, fuso fuso tu, nel voglio che nel successo muro. Sori faccia lo cagno, tanta roba va, nel vedi o se mi te pastro. Ridi di dato, fuso fuso tu, nel voglio che nel successo muro. Sori faccia lo cagno, tanta roba va, nel vedi o se mi te pastro.